cuore uggiuccia e domani luce. Dai lampa durosule, nanta umo gampa. Dolce ed impesta mi va tu berte, per chi li seguli in là. Una possugia, un cielo e lo guanto, rosule asbuccia.